Roma, Cefa, Roma Capoccia, Antonello Venditti. De Roma a Londres, Cos Wings de Paul McCartney, London Town.

0: guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

dato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. E si dice così, no? E poi...